0: Sono le 2:03.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 2:55 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Questa sotto di te.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: urlo io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassare, fare un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: le 4 e 36 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Orta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: la decisione folorica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio Diffusione.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: sono le 7:01.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio.

0: Sono le 7:49 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance a Birkenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. In Italia, per la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state trovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo una testimone, erano nascoste da una persona anziana, ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Salvini e Piantedosi organizzano una riunione sulla sicurezza stradale. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Folloni.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: La speaker slot machine di RDF ha stretto il menu home. Salve a tutti da Simona Vasile e siamo qui per parlare delle curiosità che arrivano dal mondo. Oggi parliamo di Roma. Scende dall'auto per pagare il casello autostradale, ma la macchina riparte con la moglie ancora a bordo. Il singolare episodio è avvenuto alla barriera Roma Nord dell'autostrada 1. A notare la vettura, richiamate dalle urla, sono state le forze dell'ordine, che si sono ritrovate davanti ad una situazione del tutto surreale. L'auto stava avanzando sul piazzale della barriera a circa 300 metri dal casello e stava acquistando sempre più velocità. Sul lato passeggero, una donna stava cercando disperatamente di scendere dal veicolo in corsa. Alcuni agenti hanno bloccato i veicoli che uscivano dai caselli, mentre altri poliziotti si sono fiondati ad aiutare la malcapitata che si trovava a bordo e che chiedeva aiuto a gran voce. Alla fine ne sono riusciti nell'intento di bloccare il tutto. La donna è stata tranquillizzata e medicata per piccole escoriazioni che si era procurata e pochi secondi dopo a piedi è arrivato trafelato anche il conducente dell'auto. Agli agenti ha raccontato di essere sceso dal mezzo per pagare il pedaggio autostradale, ma il cambio automatico si sarebbe attivato in modalità drive, facendo sì che il veicolo superasse la barriera autostradale attraversando il passaggio sale, che in quel punto presenta una leggera pendenza. Vista l'età e il forte stato di agitazione dei due coniugi, sul posto è dovuta intervenire anche un'ambulanza, ma il tutto si è risolto con un lieto fine. Benissimo, questo è tutto da Simona, vi saluto, ci sentiamo nelle prossime occasioni ed ancora musica con RDF Web Radio.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

Buona giornata, un nuovo giro di slot insieme a Gino. Parliamo di scali aeroportuali che sono veri e propri destinazioni turistiche. Ed ecco la classifica dei migliori aeroporti mondiali. Al quinto posto troviamo Roma Fiumicino. Orgoglio nazionale, si conferma tra i top 10 al mondo ed è il migliore nel sud Europa per l'accoglienza e i controlli di sicurezza. Al numero 4 a Hong Kong tornano i vertici grazie a tecnologie di imbarco ultraveloci. Al terzo posto Tokyo Haneda, il miglior per i voli domestici e l'efficienza chirurgica. Al secondo posto Seoul Incheon, celebre per la pulizia impeccabile e le aree relax. E al numero 1 l'aeroporto Changi di Singapore, re indiscusso. Più che un aeroporto, è un resort con cascate e giardini botanici. Grazie per essere stati in mia compagnia. Adesso la musica prosegue su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di un'opera monumentale ingegneristica senza precedenti. Stiamo parlando della Muraglia Cinese, che è un'opera colossale di oltre 21.000 chilometri, costruita nei secoli per difendersi. Famosa per la sua leggenda, falsa tra le altre cose, della sua visibilità dalla Luna, ma definita il cimitero più lungo del mondo. Ha richiesto la vita di milioni di lavoratori durante la sua costruzione. Per attraversarla ci vogliono approssimativamente 18 mesi. È lunga 8.850 chilometri. Beh, direi che è il caso di mettersi delle scarpe molto comode. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Rocca.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Tre persone sono state fermate all'alba per il caso delle sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le due giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. Al via oggi la prima data utile per l'inizio degli esami orali per gli oltre 500.000 studenti alle prese con la maturità. La novità del 2026 è che il colloquio orale si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, l'esame orale diventa obbligatorio e non si verrà promossi in caso di scena muta. Calcio Mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna, da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Pareggio beffa invece per il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo con espedienti e soluzioni narrative che sono poi state usate da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc Great Scott, tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Bontà divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande ciò!
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
4: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

0: iniziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco. Rilassati,
0: un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Amici, eccoci ad un altro appuntamento con la Sfiga Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Voglio parlarvi dell'isola di Montecristo, che non è solo una riserva naturale integrale vietatissima, ma anche il luogo che ha acceso la fantasia di generazioni grazie al romanzo di Alexandre Dumas, che scelse quest'isola perché, vista dal mare, la sua sagoma granitica e selvaggia sembrava un forziere inespugnabile. Non ci mise mai piede prima di scrivere il libro, ma la circumnavigò restandone stregato. Nel romanzo Edmond Dantès, il conte di Montecristo, trova il tesoro usando una mappa che indica una grotta specifica. Ma quanto c'è di vero dietro questa leggenda del tesoro nascosto? Sebbene l'isola sia blindata, possono visitarla solo 2000 persone l'anno con permessi speciali, l'interesse archeologico non si è mai fermato. Recenti studi e spedizioni controllate mirano a preservare i resti dell'abbazia di San Mamigliano, distrutta dai pirati nel 1553. È proprio tra quelle rovine che, secondo la tradizione, i monaci avrebbero sepolto le loro ricchezze per sottrarle all'incursione dei pirati. Il vero tesoro, però, sembra che si sia trovato a Sovana nel 2004 sotto l'altare della chiesa di San Mamigliano a Sovana, appunto. Sono state trovate 498 monete d'oro del V secolo e molti ritengono che questo sia il leggendario tesoro di Montecristo spostato da monaci per sicurezza secoli fa. Oggi l'unico vero tesoro dell'isola è la biodiversità. È l'unico luogo in Italia dove vive la capra selvatica di Montecristo. Portare via anche un solo sasso o un fiore dall'isola è un reato penale. Con questo la musica prosegue qui ancora su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 10:39.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

Salve a tutti, oggi la speaker slot machine si è fermata su di me. Sono Claudio Caselli e vi parliamo di curiosità alimentari. Una mela, una patata e una cipolla possono risultare quasi identiche al gusto se mangiate con il naso tappato? Ebbene sì, questo accade perché il nostro senso del sapore è determinato per oltre l'80% dall'olfatto e solo per il 20% dalle papille gustative. Questo è spiegato bene dal fatto che con il raffreddore si perda infatti il senso del gusto. Ma qual è il nesso e perché si perde il senso del gusto? A differenza di quanto si crede diffusamente, il gusto non è un senso esclusivo delle papille gustative. La lingua è in grado di distinguere solo 5 gusti fondamentali, ovvero l'amaro, il dolce, l'acido, il salato e l'umami. A differenza di quanto si credeva nel passato, la percezione dei sapori è affidata a recettori distribuiti in tutta la zona della lingua e le altre aree del cavo orale. Dunque, in mancanza di olfatto, non si possono distinguere nitidamente i veri sapori della loro complessità. Tra l'altro, la sensibilità del sistema olfattivo è molto più sviluppata di quella del sistema gustativo. Un saluto ed un abbraccio da parte di Claudio Caselli. Vi lascio la musica di RDF Web Radio.

Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Lo sappiamo tutti che per guidare un mezzo di trasporto bisogna essere sempre attenti, che si tratti di un'autovettura, di una moto, di una bicicletta o altro, l'attenzione deve essere sempre massima, occhi sempre ben aperti, per cercare di prevenire le azioni giuste, sbagliate o sbadate di chi ci sta intorno. Dovete sapere che in Alabama hanno dovuto fare una legge specifica. Se volete evitare una multa salata, ricordatevi che non potete guidare bendati. Avete capito bene, non si può guidare bendati. Probabilmente per qualcuno in Alabama questa legge non è vista di buon occhio. Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine. La linea torna a Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Utilizziamo per la conoscenza originale di un'espressione la preziosa chiave etimologica. Facciamolo con il termine napoletano chil coa fune, traducibile in quelli con la fune, che è una delle etimologie popolari più note, sebbene incerta, del termine cafone. Ecco i dettagli principali legati a questa origine. Primo, il significato originale. Il termine si riferiva con una certa accezione dispregiativa da parte dei cittadini agli abitanti delle campagne o dei paesi montani. Secondo, l'uso della fune. Secondo la tradizione, questi contadini si recavano in città per i mercati tenendosi legati tra loro con una fune per evitare di perdersi nel caos cittadino. Terzo, traslocatori e operai. Un'altra interpretazione lega l'espressione ai braccianti, muratori o traslocatori, chiamati appunto chil coa fune, che utilizzavano corde e carrucole per trasportare mobili pesanti dai piani alti, spesso agendo però in modo rozzo o sbrigativo. E in ultimo, evoluzione del termine. Dalla ripetizione di queste espressioni, quelli con la fune, nel tempo si sarebbe arrivati per assonanza e trasformazione fonetica alla parola cafone. Sebbene molto diffusa, questa etimologia è considerata popolare. L'origine più accreditata, secondo alcuni studi linguistici, è da greco cacophonos, persona che parla male. Adesso rimanete con noi. La musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Forlonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine da Biagio.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia che a suo dire, dopo aver speso molti soldi per la NATO, non prenderebbe in considerazione di essere coinvolta contro l'Iran. Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto a dimettersi, lo sostengono a gran voce i media inglesi. Starmer sarebbe sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Giornata importante quella di oggi per il calcio italiano, visto che è in programma l'elezione del presidente della FIGC. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. A fai caldo, ancora notti tropicali in anticipo e quanto ci aspetta ancora per i prossimi 8-10 giorni. Il solstizio ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione. È tutto, più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla FIPL in direzione mare, 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 55 tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. In direzione Firenze, code tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. La strada statale 66 Pistoiese momentaneamente chiusa per un incidente al chilometro 58 e 900 a San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia. Ed è tutto, buon

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti da Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con Speaker Slot Machine. Oggi voglio parlarvi di una curiosità legata al Titanic. A oltre un secolo dal naufragio del Titanic, avvenuto nel 1912, resta un mistero che ha incuriosito anche gli esploratori: l'assenza di resti umani nel relitto scoperto nel 1985. Pensate che nemmeno il regista James Cameron, dopo decine di immersioni, ne ha mai visti, nonostante circa 1200 persone siano affondate con la nave. La spiegazione però c'è, ed è scientifica. Il Titanic si trova a quasi 4000 metri di profondità, oltre il limite chiamato di profondità di compensazione del carbonato di calcio. A queste condizioni estreme, con alta pressione, basse temperature e molta CO2, le ossa si dissolvono completamente nel tempo. Gli indizi come scarpe e vestiti ritrovati sul fondale confermano però che i corpi c'erano, ma oggi di loro non resta più traccia. Vi lascio adesso la musica di RDF Web Radio e ad un prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
0: È uno dei monologhi entrato nella storia del cinema, quello con cui John Belushi convince Carrie Fisher a non sparare a lui e al fratello Dan Aykroyd, al termine di una caccia andata avanti per tutta la durata di The Blues Brothers, il film cult di John Landis che ha regalato decine di citazioni che almeno una volta è capitato a tutti di ricordare.
2: Siamo in missione per conto di Dio.
3: Non voglio bestemmie qui dentro, Non si bestemmia qui dentro!
0: Uscito nel 1980, occupa un posto di rilievo nella storia del cinema, in virtù della sua trama originale, lo spettacolo musicale, l'interpretazione dei protagonisti, ma soprattutto il cast stellare formato da celebri musicisti, quali Aretha Franklin, James Brown e Ray Charles. Fra le mille curiosità e aneddoti dietro la produzione del film, la sua permanenza nel Guinness dei primati per il più grande tamponamento automobilistico, 103 auto distrutte, battuto dal suo meno fortunato sequel che arrivò a 104 vetture sfasciate, e poi dalle 112 di G.I. Joe The Rise of Cobra. Nel 2020 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale del Film degli Stati Uniti d'America dalla Biblioteca del Congresso, come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
4: I nazisti dell'Illinois.
5: Io li odio, i nazisti dell'Illinois.
6: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e...

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 11:44 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Voglio parlarvi in questo appuntamento del fantasma dell'ex Ilva. Follonica è una città giovane, nata intorno alla lavorazione del ferro. La sua leggenda non parla di draghi, ma dello spirito del lavoro. Si racconta che tra i vecchi padiglioni dell'ex Ilva, dove un tempo il fuoco dei forni non si spegneva mai, vaga ancora l'ombra di un vecchio operaio. Non è uno spirito maligno. I racconti popolari dicono che appaia per controllare che le fusioni siano fatte a regola d'arte. È il simbolo di una città che ha fuso la propria anima nella ghisa e si dice che nelle notti di vento, tra gli edifici che un tempo ospitavano le strutture industriali, si possa ancora sentire il rintocco metallico di un'incudine fantasma. Non lo sapevate? Alla prossima nottata di vento, provare quindi per credere. Ma adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per lo Speaker Slot Machine. Parliamo di un Guinness World Record veramente impressionante. La più grande formazione con tuta alare senza prese riconosciuta dalla Federation Aeronautic International. Pensate un po', nel 2018 ben 61 paracadutisti che indossavano una tuta alare e guidati da Thai Airways si sono lanciati da tre aerei dall'altezza di 4.100 metri di quota per poi riunirsi all'altezza più o meno di 1.600 metri in una spettacolare formazione a diamante multicolor. Tutto questo è avvenuto a Paris Valley in California. I paracadutisti dovevano volare in una formazione ravvicinata senza però tenersi l'un con l'altro e dovevano occupare degli spazi aerei ben predestinati. Il record è stato raggiunto e certificato e per questo appare nel Guinness World Record. Con questo è tutto, Simona vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Weibo Radio.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Barman. Donald Trump intanto è tornato ad attaccare l'Italia e la Premier Meloni sul social truth. Dice che hanno speso molti soldi per la NATO, ma non prenderebbero in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per ora Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Si tratta di un pacchetto di poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro. Cultura, nessuna esclusione per Michele Mari, che continuerà a correre per il premio Strega col suo romanzo. L'ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, in scontinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

radio diffusione folluonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Calmare,
1: rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer si è dimesso da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha poi annunciato la sua candidatura ufficiale. Da Washington, Trump accusa Starmer ha fallito su immigrazione ed energia, ha detto. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Tre persone sono state fermate con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, poi ritrovate ieri sera a Formia. Intanto proseguono le indagini, mattinata i carabinieri sono tornati a ispezionare alcuni appartamenti. Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati ai gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale a Milano, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quello di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gravina. In attesa delle votazioni sono stati eletti consiglieri federali. Per la Serie A confermati il presidente dell'Inter Marotta, il vicepresidente dell'Udinese Campoccia e Giorgio Chiellini, director football strategy della Juventus. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: esatta.
1: Sono le 14 e 15 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: RDF Notizie.
1: Trovati dalla redazione, tre persone in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia e sono in buone condizioni. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazzine. Gli esteri, Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del ministero iraniano degli esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi ieri in Svizzera. Torniamo alla cronaca. Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla 21 tra Torino e Piacenza. Le piccole di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion. Il calcio. Oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda in aumento per incidente tra Ponte della Est e Montopoli Val d'Arno. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulla tratta Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori muniti di titolo di viaggio sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Tranvia Firenze dalle 21 del 23 giugno, lavori sul viale Gramsci all'altezza di via della Mattonaia, viale Segni, chiuse le direttrici di attraversamento. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica e da Michele Nannini. Inizia quest'oggi il nuovo appuntamento con le iniziative di Radio Diffusione Follonica e la vetrina che la nostra web radio dedica da ora in poi alle associazioni del territorio, non solo quelle di volontariato, quelle economiche, quelle sociali, quelle sportive, insomma chi a Follonica si associa per fare qualcosa per il territorio. Il primo appuntamento che abbiamo è con l'associazione Ristoratori di Follonica, presieduta da Michele Cocola. Ce l'ascoltiamo nei prossimi minuti, ci fermeremo per qualche pausa musicale, intanto adesso diamo la linea e ascoltiamo assieme il presidente Michele Cocola dell'associazione Ristoratori Follonica. Siamo con Michele Cocola, presidente dell'associazione Ristoratori Follonica. Buona giornata Michele.
2: Buongiorno.
1: Raccontaci quello che è l'associazione Ristoratori. Già il nome suggerisce la declinazione dell'associazione, però presentiamola bene agli ascoltatori.
2: L'associazione Ristoratori è un folto gruppo di persone e di attività che ci sono nella città di Follonica. Nasce dalle cosiddette ceneri dell'associazione Ristoranti Città di Follonica. Abbiamo voluto fermare la vecchia associazione per far nascere questa nuova associazione in modo da allargare un po' di più anche alle altre attività, vale a dire chiamandola Ristoratori comprende anche la gastronomia, la pizzeria, perché al nostro interno ci sono anche colleghi appunto che hanno gastronomia, hanno la pizzeria, e non ci sembrava giusto tenerli e toglierli dall'associazione.
1: Quindi è un lavoro che prosegue un qualcosa di già iniziato, quindi l'idea di strutturare un soggetto unico che possa collaborare fra sé, collaborare con le associazioni altre, con le istituzioni, era già presente e adesso questa è un po' un'evoluzione che avete fatto.
2: Esattamente, diciamo che si è formalizzata a livello legale anche. Siamo formalmente, abbiamo iniziato un percorso anche con l'UNS in modo da poter avere anche collaborazioni con l'amministrazione comunale e quant'altro, insomma.
1: Quindi quanti siete attualmente più o meno?
2: Attualmente siamo vicino alla trentina, mi pare esattamente 28, guarda, in questo momento. Ci sono altri che devono ancora fare la tessera, però abbiamo avuto già richieste, perché visto i lavori che stiamo facendo sembra che l'interesse stia aumentando.
1: Anche perché Follonica è una città tipicamente turistica, che vive di turismo molto nel periodo estivo, però sta dimostrando di avere una vitalità anche al di fuori del periodo estivo, con eventi, cito il carnevale, cito i festival, cito i raggruppamenti e le finali sportive. Quindi il ristoratore è una figura fondamentale non solo nell'estate, anche per creare eventi e per creare una ristorazione di un certo tipo per tutto l'anno.
2: In effetti chi ha, diciamo così, voluto fortemente questo cambio sono, non a caso, sono proprio quelle attività che sono aperte tutto l'anno nella città di Follonica. Anche perché abbiamo ritenuto opportuno, sono tutti, ma tutti, veramente tutti, non ce n'è uno che abbia detto no o uno che si sia astenuto, quindi a larga maggioranza, capito che l'importanza per noi è che la città di Follonica funzioni. Ma è molto semplice: se la città di Follonica funziona, tutte le nostre attività funzionano.
1: E non solo la nostra. Assieme,
2: quindi,
1: si ragiona molto bene.
2: Esatto.
1: Siete anche più strutturati, più, tra virgolette, potenti per poter rimanere su questo tipo di mercato.
2: Esatto, non solo, ma proprio all'interno del nostro statuto abbiamo messo un punto fondamentale, cioè quello di collaborare con tutti coloro che abbiano delle iniziative per Follonica. Ti faccio un esempio, guarda l'ultimo rally, guarda il Carnevale. Carnevale ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Il rally ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Proprio perché ci sono delle iniziative per la città di Follonica. Questo per noi è molto molto importante. Che non racchiude soltanto la cucina in sé,
1: certo,
2: ma è proprio una promozione per la città.
1: Non a caso uno dei biglietti da visita anche dell'associazione è il percorso di certificazione del tortello Mare in Mano, che ha visto nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, alcune iniziative che a quanto ho capito saranno però una costante, diciamo, di tutto l'anno per arrivare non solo come ristoratore Follonica, ma in generale a ottenere questo importante riconoscimento che poi è fondamentale per il territorio.
2: Certo, questo è solo uno delle tante iniziative al quale ci tenevamo, tra l'altro in maniera particolare abbiamo creato proprio un mese per il tortello, per arrivare con l'associazione del tortello Mare in Mano, anzi è diventato un consorzio mi sembra, per arrivare a questo riconoscimento, che è un riconoscimento non solo per i ristoratori, ma è proprio un riconoscimento del territorio.
1: Certo. Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo brano, e poi torniamo con l'associazione Ristoratori Follonica.

0: Su RDF on Air, Follonica on Air, le associazioni del territorio si raccontano e raccontano la loro attività. Oggi su Radio Diffusione Follonica l'associazione Ristoratori con Michele Coccola.
1: Collaborazioni con associazioni, quindi oltre al Carnevale, hai citato il Rally, altre associazioni che lavorano sul volontariato e sul sociale, per creare appunto una rete e far vedere che Follonica riesce a fare qualcosa di importante e di bello mettendo insieme le varie
2: vi posso citare l'ultima collaborazione, ma proprio l'ultima, proprio di questi giorni, di questi mesi, che terminerà a ottobre con la Croce Rossa. La Croce Rossa, essendo proprio una nostra città stagionale, quindi durante i mesi estivi aumentiamo in maniera, come si dice,
1: esponenziale
2: il numero delle presenze, la Croce Rossa si organizza e fa venire e ospita un sacco di giovani pionieri che vogliono fare la loro esperienza qui nella sede di Follonica. Hanno chiesto la nostra collaborazione per poter ospitare questi ragazzi la sera quando andranno a cercare un posto dove mangiare, vi dicendo, e noi chiaramente abbiamo detto subito di sì. Hanno fatto un grandissimo lavoro, una bellissima cartellina dove fanno vedere la nostra città, dove spiegano quello che si può fare nella nostra città. Ecco, queste sono le cose che a noi interessano. Ripeto, anzi sarò ripetitivo, ma lo ripeto ancora una volta: promozione per la città.
1: Quindi tutti nel proprio ambito, nel proprio ruolo, come associazioni, secondo quello che vedete voi come statuto, devono lavorare per far crescere proprio l'immagine e il nome di Follonica.
2: Esatto, questo è un altro, faccio pubblicità a una nuova associazione, se volete, che è quella del GEF, al quale, quando me l'hanno proposto, l'ho proposto ai nostri associati. Anche loro faranno eventi per la città di Follonica e quant'altro. Abbiamo detto subito sì, noi siamo pronti.
1: È proprio bello anche questo sentore che c'è, insomma, nella città, che le varie anime si intrecciano e collaborano, magari non sempre, però c'è un evento, un'occasione, e questa apertura mi sembra sia sempre più evidente, non solo da parte vostra, ma più in generale. Vedo contaminazioni e collaborazioni che stanno aumentando, e questo è importante per il territorio e per la città comunque.
2: Sì, esatto, è la cosa che fa più piacere a noi, anche sempre per il solito motivo, insomma, poter parlare sempre della città, far sì che non solo dai vicini, insomma, dai paesi limitrofi, ma soprattutto da lontano vengono a vedere la nostra città. Anche perché vi porto l'esempio di questo weekend di giugno. Preparato al meglio questo weekend, tutti coloro che sono passati a piedi, in bici, hanno visitato la nostra città, si sono fermati a mangiare, hanno visto.
1: E gli rimane qualcosa.
2: Rimane un qualcosa che ti porta a dire la prossima volta dove si va: ma andiamo a Follonica, ci siamo solo passati in bicicletta, cavolo, era bello. Questo è, quando va via la gente dal mio ristorante e dice: che bel ricordo che mi avete lasciato, ci organizzeremo meglio, perché hanno fatto un mordi e fuggi, vuol dire che abbiamo vinto.
1: Associazione Ristoratori, dicevi, perché si comprende tutto quello che è gastronomia e ristorazione. Ognuno per le proprie peculiarità, per il proprio tipo di locale. Mi sembra comunque che da qualche anno Follonica stia cercando di offrire una ristorazione sempre elevata verso una qualità alta, cioè ci sono più possibilità per chi vuole mangiare e magari non ha nemmeno troppo occhio allo spendere qualcosa di più, trova qualcosa di buono e di interessante. È secondo te una delle strade possibili per aumentare proprio la fila anche della città?
2: E Follonica ha, io sono qui, non sono nato a Follonica, sono ospite di questa meravigliosa città, mi ritengo sempre un ospite da 30 anni oramai, e ho notato veramente un grande cambiamento. la qualità si è elevata tantissimo. Se prima, mi tocca dirlo, c'erano due, tre locali di nicchia dove dicevo, oh, guarda, andiamo lì, si spende di più ma si mangia bene, ora si può dire, madonna è pieno, posso andare tranquillamente da quell'altra parte, madonna è pieno anche di là, vado da quell'altro, perché la qualità si è veramente elevata. E questo è un punto di forza, è un punto di forza. Questo sta a noi continuare a mantenere questa qualità e portarla sempre più in alto, perché quando si va via da una città non si dice mi viene dal trabaccolo, ho mangiato male o ho mangiato bene, ma si dice a Follonica ho mangiato bene o ho mangiato male. Quindi noi dobbiamo capire questo, che se tutti facciamo bene da mangiare nessuno potrà andare via dicendo ho mangiato male a Follonica, ma insomma a Follonica si mangia bene. Guardate come suona diverso, a Follonica, perché questo è quello che i turisti fanno. Vanno via, dice, parlando della città, non del posto specifico.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco dopo un brano musicale.

0: Italia Starter Park.
1: Follonica On Air è l'appuntamento che Radio Diffusione Follonica dedica alle associazioni del territorio. Siamo con Michele Coccola dell'associazione Ristoratori Follonica.
2: Non solo a Follonica, ma in tutto il territorio si sta puntando sempre di più verso un turismo che comprende anche un recupero e una valorizzazione dell'enogastronomia in generale. Abbiamo dei vini fantastici, abbiamo una cucina di nicchia molto importante, quindi l'enogastronomia può diventare un volano ancora ulteriore, non solo per Follonica stessa. Adesso allarghiamoci un po', perché comunque a pochi chilometri abbiamo tante belle realtà. Quindi come potrebbe essere un'idea di sviluppo turistico proprio legato all'enogastronomia, quindi cercare di mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio?
3: Ma io in tutti questi anni ho sempre visto questo tratto della Toscana, che è la Maremma, come un punto di forza. Io stesso vado molto spesso, io amo andare a mangiare, tra le altre cose, ho tanti colleghi, amo andarli a visitare, a vedere cosa fanno, cosa non fanno, proprio perché mi piace mangiare e mi piace bere. Ho visto veramente, mi ripeto, una qualità elevarsi sotto questo aspetto. La gente che viene in Maremma a cercare il vino, a cercare il cibo, a cercare l'olio. Proprio ieri sera complimenti megagalattici per un olio a crudo da mettere, cose molto importanti. Quando hanno visto hanno detto: ah, ma è del territorio, dove si può comprare? Io ho vinto,
2: quindi si torna al discorso,
3: il mio territorio ha vinto, perché questo signore stamani mi hanno telefonato e mi hanno detto: grazie Michele, questi signori erano già lì al frantoio a comprare l'olio. Vuol dire aver vinto, questo è. E questa cosa sta succedendo in tutti i settori, sta succedendo col vino. Poi ognuno nella propria azienda, certo, ha i propri canali, ma io sto parlando del nostro territorio. Quando avvengono queste cose vuol dire che noi stiamo vincendo, e questo è veramente molto importante.
2: Affrontiamo anche un argomento forse un po' più spinoso, però che è legato comunque all'attività della ristorazione e dei ristoratori. La difficoltà o meno, ti chiedo, se c'è nel cercare, nel trovare soprattutto personale adeguato, personale che si possa anche mettere in gioco e possa essere anche stesso un valore aggiunto, perché se tu prendi una persona magari anche stagionale, perché molti locali lavorano così, però te lo formi e te lo porti avanti, anche quello potrebbe essere un piccolo tassello che fa sì che la ristorazione si eleva e si fa bella anche con quello, anche con un personale che sa interagire con il pubblico, con il cliente.
3: Questo è un argomento non spinoso, ci sono proprio le pale dei fichi d'India che ci vengono addosso.
2: È un po' trasversale, non è solo
3: follonichese
2: o dei ristoratori di Follonica.
3: Purtroppo c'è una difficoltà nel reperire il personale che è veramente enorme. Non abbiamo ragazzi oggi che amano, purtroppo io uso questi termini, che amano questo lavoro. Questo lavoro serve per mettersi la paga in tasca, la paghetta, come succedeva una volta. Non lo si fa perché voglio imparare un mestiere, voglio, e questo ci mette veramente in difficoltà. Ho letto sui social un sacco di commenti, ecco, questo lo voglio dire, un sacco di commenti veramente brutti e balordi. Non amo scrivere sui social, per chi mi conosce lo sa, però vorrei che arrivassero alle orecchie a quei signori che scrivono: pagate il personale, vedrete che vi rimane. Bene, io invito questi signori a venire qui da me e dirmelo in faccia, così ne parliamo tranquillamente al posto di fare leoni da tastiera. E gli faccio vedere cosa prendono i ragazzi, gli faccio vedere le buste paghe, gli faccio vedere le tredicesime, le quattordicesime e via dicendo. Ci sono colleghi che hanno fatto la scelta come me di rimanere aperti tutto l'anno, quindi le persone che lavorano da noi lavorano anche a tempo indeterminato. E facciamo una difficoltà enorme a fare tutto questo. Siamo pieni di ragazzi extracomunitari che cercano lavoro. non abbiamo studenti, cosa che io adoro invece, per esempio, li vorrei qui, però nel nostro lavoro sappiamo benissimo che lavoriamo la sera. Abbiamo delle regole veramente terrificanti, questi ragazzi non possono portare una birra al tavolo, alle 10 devono smettere di lavorare. Vedete che tutto diventa molto difficile, molto complicato.
1: Con Michele Coccola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica, raccontiamo quella che è l'attività dell'associazione in questi mesi. Ci fermiamo per l'ultimo brano musicale, fra poco torniamo con l'ultima parte dell'intervista.

0: ospite Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica per il nuovo programma di radiodiffusione follonica che dà spazio e voce alle associazioni del territorio. Con Cocola stiamo parlando della difficoltà nel reperire il personale e con questo argomento ci avviamo alla chiusura dell'intervista.
1: Per quanto riguarda il personale, abbiamo in programma come associazione di cominciare a fare dei corsi di formazione per vedere se riusciamo a far avvicinare i ragazzi a questo lavoro. Ho cominciato a prendere contatti finalmente con la scuola, con l'enogastronomico di Massa Marittima. Ho trovato nei dirigenti, nei professori un braccio aperto e meraviglioso. Anche perché questi ragazzi li ho visti anche quest'anno nell'evento per il memoria di Paolo di Paolo Peggi, e ho visto dei ragazzi fantastici al lavoro preparare dei dolci buonissimi, e quest'anno hanno preparato anche dei cocktail. E quello che mi è venuto da dire quel giorno è stato: ragazzi, andate a lavorare, mettete in pratica quello che avete imparato, non buttatelo via. Comunque, credetemi, non è semplice. Il discorso del personale sta diventando veramente, veramente difficile. Vi ricordo che c'è stato la ricerca di personale in collaborazione proprio con l'ASCOM, con la Confcommercio, e è stato terrificante. Le persone che sono venute a portare il curriculum, credetemi, è stato veramente terrificante. Un'esperienza che non la voglio più ripetere. Serve, perché serve, però ti viene giù il morale, ti viene veramente giù il morale.
2: Chiudiamo questa chiacchierata con qualcosa di positivo, però. La crescita comunque evidente del lavoro dell'associazione e di un inserimento di questa associazione e del ristoratore in generale nel tessuto associazionistico, commerciale, turistico, follonichese. Questo è un punto, tornando all'inizio, fondamentale per la promozione non solo delle vostre attività, ma proprio del brand, tra virgolette, Follonica.
1: Tu personalmente mi conosci, mi conoscono in tanti, e sono una persona, sono sempre stato, lo sono ancora, pur tutte le bastonate che prendiamo, una persona sempre molto positiva. Sono contento di questa associazione, sono contento di questi associati, perché veramente tutti abbiamo lo stesso progetto, lo stesso obiettivo, lo stesso cammino. Amiamo questa città, siamo innamorati di questa città e vediamo che le cose stanno cambiando e stanno prendendo un altro passo. Sempre in collaborazione con tutti gli altri, e di questo ne siamo molto molto felici. Quindi mi verrebbe da dirvi: viva le associazioni, io sono uno nato per le associazioni, per me il gruppo è fondamentale.
2: Potremmo intervistarti per altre 1000 associazioni delle quali sei referente o presidente, ma intanto partiamo.
1: Va bene così.
0: È stato ospite con noi su RDF Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Il primo appuntamento con RDF On Air, Follonica On Air, si chiude qua. Grazie a Michele Cocola e l'Associazione Ristoratori di Follonica. Rimanete in sintonia con RDF Web Radio.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha accettato l'invio di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Il presidente iraniano Pezeschian ne ha atteso per i dettagli in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Il primo round si è concluso con incoraggianti progressi. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Tre persone sono state fermate e portate in carcere, un'altra è indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le due ragazzine sono state, lo ricordiamo, ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. E in chiusura un'ultima ora di sport: Giovanni Maragò è il nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, ha superato al primo scrutinio Giancarlo Abete. Vi farò sentire orgogliosi di entrare in una nuova epoca del calcio italiano le parole di Maragò nel suo discorso programmatico, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A, Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento serale all'alta pianura padana. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni sull'Appennino, specie laziale. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi.

0: l'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2
1: Benvenuti a Musicalmente Italiana, un salutone da Carla. Si parte dall'energia ipnotica e sensuale di Elodie con un potente tributo alla dance pop dei primi anni 2000, sostenuto da un beat house incalzante e percussioni esotiche.

0: tribale.
1: Andiamo ora a riscoprire l'eleganza vocale dei Mattia Bazar con la splendida Che male fa. La traccia anticipò lo sbarco del pop funk in Italia, impreziosito dall'estensione vocale e unica di una giovanissima Antonella Ruggero. Il brano fu presentato ufficialmente dal vivo per la prima volta durante la manifestazione radiofonica e televisiva Gondola d'Oro di Venezia. In quell'occasione la band utilizzò la prestigiosa vetrina veneziana proprio per lanciare il 45 giri sul mercato, consolidando così il successo nato pochi mesi prima con Per un'ora d'amore. 1970.

Alziamo il ritmo e tuffiamoci nell'energia travolgente di Gali. Il brano fu scelto per una celebre campagna pubblicitaria automobilistica prima ancora dell'uscita ufficiale, diventando così un inno spontaneo di resilienza e positività durante i difficili mesi del primo lockdown in Italia.

time. Cambiamo radicalmente scenario e lasciamoci trasportare dalla potenza della melodia napoletana con Abbracciame di Andrea Sannino. Il pezzo inoltre fu scelto per accompagnare una parte del film dal titolo Sette ore per farti innamorare, uscito nello stesso anno.

0: Passiamo alla genialità ritmica ed avanguardia di Jovanotti con la sua intramontabile Non m'annoio, un vero manifesto generazionale contro l'apatia e costruito su un campionamento funk serratissimo. Il testo è un flusso di coscienza rapido e quasi parlato che ha sdoganato definitivamente l'hip hop italiano nelle radio commerciali, trasformando una hit estiva in un pezzo di storia della cultura pop.
1: Tempo

0: bianco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Abbiamo riscoperto la storia monumentale del pop italiano attraverso una delle melodie più iconiche dei Pooh. La leggendaria A noi due nel mondo e nell'anima rappresenta una pietra miliare assoluta grazie al rivoluzionario arrangiamento orchestrale capace di fondere archi maestosi ad una base rock solida. Nell'introduzione fa il suo esordio assoluto nella musica leggera italiana il Mini Moog, un sintetizzatore analogico allora avveniristico suonato da Roby Facchinetti. Passiamo dai sintetizzatori alle chitarre di Vasco Rossi con una traccia potentissima il cui testo fu inizialmente bocciato dallo stesso Vasco, che impiegò veramente tanto tempo per trovare l'adattamento metrico perfetto in italiano prima di spedire il provino definitivo a Thom Yorke, il quale gli impose di non distorgere l'arrangiamento originale degli archi per mantenere così intatta la malinconia del capolavoro dei Radiohead.

È ripartita l'estate musicale di Tommaso Paradiso tra il nuovo singolo ascoltato che si chiama Agitare e Coca-Cola. Accendiamo ora i riflettori su un fenomeno che ha dominato l'estate radiofonica del 2023. È stato un vero e proprio concentrato di energia firmato da tre pesi massimi della scena italiana che ha sancito la collaborazione inedita tra Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. Il pezzo si è imposto istantaneamente nella cultura pop italiana attraverso una miscela sonora calibrata al millimetro da maestri della produzione come Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

energia solista che ha segnato la fine degli anni 90. Se una regola c'è, fu pubblicato subito dopo l'esplosione planetaria di Laura non c'è. Quindi il pezzo aveva il difficile compito di confermare il successo di Neck e ci riuscì imponendosi nelle classifiche europee

Il prossimo è un'onda travolgente di calore, radici profonde, perché Serena Brancale ci porta dentro il ritmo ancestrale con la sua salsa intitolata Maria, un'invocazione potente in cui fonde la cultura pugliese con il

Ci siamo letteralmente immersi nelle sonorità raffinate del jazz d'autore con La classe di Rossana Casale. Fu presentato al Festival di Sanremo, così il brano spezzò i classici schemi melodici dell'epoca grazie a un arrangiamento coraggioso guidato da un contrabbasso veramente ipnotico. Il prossimo è un omaggio ai mitici anni Ottanta, è uscito nel 2024 con le atmosfere nostalgiche che sanno di sabbia e di sale con i Bunker 44. Una traccia magnetica nata da una sessione notturna improvvisata in un casolare di campagna in Toscana, dove i ragazzi hanno letteralmente consumato un vecchio vinile di Alan Sorrenti per isolare e sporcare digitalmente il mitico campionamento di chitarra di Figli delle Stelle.

Gianluca Grignani è sempre stato gelosissimo del brano in arrivo, tanto da non aver mai concesso a nessun artista di inciderlo ufficialmente in duetto con lui prima del 2025. Ma la mera magia è nata su un palco nel cuore della Toscana. Grignani è salito a sorpresa durante il concerto del giovane Matteo Bocelli e l'intesa dal vivo è stata così potente da convincerlo a infrangere ogni tabù, correndo subito dopo in studio per registrare questa splendida collaborazione.

La novità dei gemelli diversi si chiama Desiderio, a cui farà seguito anche un tour con oltre 50 date estive in tutta Italia e non solo, dove il duo riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera. Siamo proprio agli sgoccioli, quindi vi lascio con un altro singolo, un altro nuovo singolo firmato da Jovanotti, con un incontro inaspettato tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi. I due artisti, che appartengono, come sappiamo, a generazioni diverse, hanno deciso di unire le forze con Hit Parade, pronto a conquistare i pomeriggi e le serate sulle spiagge. Grazie a tutti per la compagnia, un saluto da Carla, ciao!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la vicenda delle piccole Alicia e Sara, la madre, il suo compagno, il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa in una casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone. È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, il 43enne camionista polacco che imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui corpo è stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana, in provincia di Milano. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso invece in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neo deputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour. Il calcio: poco fa Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Emozionato invece Malagò ha commentato: da solo non posso fare nulla, con voi possiamo tutto. E tutto alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda in aumento per incidente tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Sempre verso nord, coda a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. In direzione Firenze, 3 km di coda in aumento per incidente tra Prato Ovest e il bivio con la A1. Sulla Fipili in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulla tratta Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: trasmissione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 29 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio,

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e anche da leader del partito laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto di potere. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo di tre persone, dunque si tratta della mamma delle due piccole, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Maturità per oltre 500.000 studenti, si entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva il momento dunque del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su quattro discipline individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il calcio: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, ha superato al primo scrutinio Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi possiamo fare tutto. Le prime parole di Malagò dopo la proclamazione. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 18 e 23 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente Jerry Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città a bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato la svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre, e dunque scattato poi il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due ragazze, Valentina D'Acunto, con il compagno della donna e il nonno delle ragazzine. È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno del 2024 a Morsiano di Villa Minozzo, nell'Appennino reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Il tennis, ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Sinner ha parlato del suo stato di forma, dicendo che si è riposato ed allenato bene ed è contento per la sua forma. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, 4 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per traffico congestionato. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, coda tra il bivio con la A11 e Firenze Scandicci per traffico intenso, con ulteriori code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Sempre in direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso e tra Valdarno e Arezzo per materiale disperso. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per problemi di viabilità esterna. Verso Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. In A12 in direzione Livorno, coda tratti tra Carrara e Massa per complessivi 5 km. In Fipilì in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci. Coda tra Samignato ed Empoli Ovest per curiosi e coda in uscita da Stassigna per viabilità esterna problematica. In direzione Livorno, 3 km di coda in aumento per incidente tra lo svincolo di Empoli e San Miniato.
3: Diffusione polonica, la web radio che accende la città.
0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: 19:16.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto politico a Londra, travolto dall'impopolarità. Starmer si dimette da leader del partito laburista e da primo ministro britannico in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato da lacrime e commozione. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Progressi Stati Uniti Iran dopo i primi colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori della IAEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Trump intanto torna ad attaccare la NATO, dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La cronaca: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause del decesso non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città, dove erano previste temperature di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso. È stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato ad un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono state arrestate per aver organizzato il sequestro. Il calcio: a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gravina. L'ex numero 1 del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti, ad Abete il 29%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto politico a Londra. Travolto dall'impopolarità, Starmer si dimette da leader del partito laburista e da primo ministro britannico in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato da lacrime e commozione. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Progressi Stati Uniti-Iran dopo i primi colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori dell'AIEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Trump intanto torna ad attaccare la NATO dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La cronaca: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause del decesso non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città, dove erano previste temperature di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso. È stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato ad un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono state arrestate per aver organizzato il sequestro. Il calcio: a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gravina. L'ex numero 1 del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti, ad Abete il 29%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
5: Va ora in onda
6: Black Coffee, il meglio della soul funk.

0: i re indiscussi della Miami Disco degli anni 70, KC and the Sunshine Band, fondati nel 1973 da Harry Wayne Casey, un collettivo multietnico che ha letteralmente plasmato il suono dell'epoca d'oro delle discoteche. Con una formazione massiccia hanno fuso funk, R&B e ritmo caraibici, il risultato una fabbrica di successi planetari, primi a piazzare 4 singoli consecutivi al numero 1 dopo i Beatles. Get Down Tonight è stato il loro primo storico brano ad avere un grande successo, e con la carica giusta della KC and the Sunshine Band diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: La carica giusta è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Andiamo avanti con la musica, con Barry White.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

un super classico della musica soul, ritmo elegante, arrangiamento orchestrale da brividi e quel timbro profondo che ha fatto la storia. Non è magia, è solo l'amore che fa il suo corso. Questa è It's Only Love Doing Its Thing di Barry White, è del 1978, ma nel 1989 Mick Hucknall e i suoi Simply Red trasformavano questo classico di Barry White in una cover soul. Adesso un brano del 1979 che ha fatto la storia della funk, molti lo conoscono per la colonna sonora di Ghostbuster, direttamente dal loro secondo album, ecco la contagiosa energia di Ray Parker Jr. e Radio con You Can Change.

My Love is Waiting di Marvin Gaye, un brano che rappresenta un momento di vera rinascita. Siamo nel 1982 all'interno dell'album Midnight Love, lo stesso di Sexual Healing. Dopo anni difficili segnati da depressione, dipendenze e problemi finanziari, Marvin Gaye si rifugia in Belgio per ritrovare se stesso. Un brano che fotografa perfettamente quel ritorno alla vita, una guarigione spirituale che purtroppo rimarrà uno degli ultimi grandi regali della sua carriera. Adesso due grandi artisti, Charlie Wilson e Smokey Robinson.

0: grandi artisti insieme con All My Love, una collaborazione nata da un sogno nel cassetto. Pensate che lo stesso Charlie Wilson ha confessato che lavorare con un pilastro della Motown come Smokey Robinson era il desiderio di una vita, un'intesa nata in studio tra aneddoti del passato e l'inconfondibile sound R&B che unisce generazione. Due leggende, assoluto, una sola grande traccia.
1: Black Coffee, il meglio della soul funk

Bay Bright si conferma un maestro nel creare atmosfere capaci di svoltare la giornata con la giusta dose di groove. Listen to Your Heart mescola perfettamente il soul classico con un R&B moderno ed elegante. La voce principale è affidata a Angeli. Invece Anderson .Paak ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il debutto alla regia nella commedia K-Pops al fianco del figlio Saul Rashid. Ha interpretato un musicista e ha contribuito con numerose canzoni alla colonna sonora. Una di queste è la collaborazione con Alissa nel brano Can't Get Enough, l'ultimo singolo estratto dalla colonna sonora di K-Pop.

Can't Get Enough era Anderson .Paak. Il prossimo artista è Glenn Lewis, che ci offre un altro assaggio del suo prossimo progetto con il nuovo singolo Impression, un brano morbido che anticipa il nuovo album Overture in uscita tra pochi giorni.

C'è qualcosa di speciale nel diventare adulti, non semplicemente avere l'età per votare o per bere il primo drink in discoteca, ma quella maturità che arriva dopo i 40 anni. È in questa fase della vita che sta entrando Chrisette Michelle. Il suo nuovo singolo si chiama Flower Mama.

Era Chrisette Michele con Flower Mama. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Kate Edmund grazie al suo delizioso singolo estivo del 2015, Let's Get Together, è tornato con What You Gonna Do For Me.

Bay Bright con Listen to Heart, Lisa Anderson Paak con Can't Get Enough, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, Glenn Lewis Impression, la debuttante Nomi con Sweet Talk, Chrisette Michelle con Flower Mama, Kit Atmon, What's Gonna Do For Me, le sei novità di oggi.

Questi due amici si incontrano e decidono di collaborare con un nuovo progetto. L'album si chiama Giving It Up del 2006 di George Benson e Al Jarreau, dove ci sono brani precedentemente registrati da entrambi gli artisti, tra cui questa Brazen. Qui siamo invece nei primi anni 90 con uno dei brani più belli degli Incognito e più amati, e credo sia anche l'album che ha avuto il più grande successo commerciale per il gruppo inglese, con la voce di Maisie Leak. Il brano si chiama Still a Friend of Mine.

Friend of Mine erano gli Incognito, ma quanta eleganza c'è in questo brano. Siamo in apertura del nuovo millennio ed è anche il brano di punta di Lovers Rock, il quinto album di Sade Adu. Ascoltiamo By Your Side.

Miss Monet si è messa in risalto nel programma The Voice, la versione americana, dove ha stupito la folla con la sua interpretazione di New Attitude di Patti LaBelle. L'abbiamo ascoltata in questo duetto con il re del soul sofisticato Will Dobbing, era The Groove With You. Celeste l'abbiamo conosciuta con questo brano che prende ispirazione da Sinner Man di Nina Simone del 1965, dal suo album debutto del 2020 ascoltiamo Stop This Flame.

0: buona musica anche oggi. Allora un grazie ai nostri radioascoltatori, un grazie per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Grazie per aver ascoltato Black Coffee, il passato e il presente della soul, funky ed R&B.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto politico a Londra, travolto dall'impopolarità. Starmer si dimette da leader del partito laburista e da primo ministro britannico in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato da lacrime e commozione. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Progressi Stati Uniti Iran. Dopo i primi colloqui in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori dell'AIEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Trump intanto torna ad attaccare la NATO, dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La cronaca: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause del decesso non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città, dove erano previste temperature di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso. È stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato ad un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono state arrestate per aver organizzato il sequestro. Il calcio: a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti, ad Abete il 29%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radiodiffusione folklorica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google

0: sera.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto politico a Londra, travolto dall'impopolarità. Starmer si dimette da leader del partito laburista e da primo ministro britannico in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street, segnato da lacrime e commozione. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Progressi Stati Uniti-Iran dopo i primi colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori dell'AIEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Trump intanto torna ad attaccare la NATO, dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La cronaca: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause del decesso non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città, dove erano previste temperature di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso. È stata una videochiamata della madre, partita da un telefono intestato ad un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono state arrestate per aver organizzato il sequestro. Il calcio: a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti, ad Abete il 29%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: This place is amazing.
4: Buckle up, pups.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 23 e 23 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: urlo io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: È 1:47.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.